solo pistol, cicciaie, sugie, vai! Ciao robobolice, ciao, sushi e paglia.